forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai,

Here we go. Gioia, vince il dolore, torna la gioia, che funda il dolore, ancora la